0: bambine e ragazzi robustizzati.
1: And letting him make drawings and build garbage structures.
2: Square.